lásko pro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

sia troppo tardi e farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.